0: Fluido.
1: Fluido.
0: L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti.
2: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
3: Radio Company presente Fluido.
4: Fluido.
3: L'aperitif créatif plein air. La musique.
4: La musique.
3: Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Oniwalk.

0: sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Xiaoqi.
3: Vabbè, se non si era capito, snack!
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company, snack!

0: scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce brutti ma simpatici.

0: simpatici.
1: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari. Sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
0: Come? Passiamo di qua.
1: È un programma di intrattenimento puro. Sì. Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
0: Esatto, brutti ma simpatici.
2: Zero problemi
0: e zero discussioni.
3: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Ajax che va ad occupare la posizione numero 18 della nostra classifica, posizione che chiude la prima delle due ore di Company Hit. Company Hit che ovviamente ci regalerà una nuova numero 1 che conosceremo qualche istante prima delle 10, ma intanto abbiamo ancora diversa strada da fare.
1: Radio Company Time.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Company. Radio Company. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
3: È domenica 21 giugno 2026, bentrovati, questa è Radio Company. Inizia qui la seconda e ultima ora della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Arrivano le prime 17 posizioni, intanto ancora buona domenica, qualsiasi cosa stiate facendo, da Stefano Ferrari che vi parla e da DJM che invece si occupa della regia e suona alla posizione 17, Madame.

Volevo capire di Madame Marrakesh, meno 2 questa settimana alla posizione 17. Alla 16 invece, reduce da un grande esordio in concerto, ovviamente allo Stadio San Siro, Irama.

0: intitola Potential, il nuovo singolo di Zomber, che permette dunque a questo grande, bravo, nuovo artista di andare alla posizione numero 15. Noi ci fermiamo, time out per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: più.
1: È ricominciata da qualche minuto la nostra classifica ufficiale, la Company. Ancora buona domenica da Stefano Ferrari, DJM in regia. Andiamo a riepilogare perché alla 14 oggi nella nostra chart c'è in discesa di 7 posti Drop Dead di Olivia Rodrigo, mentre noi abbiamo appena sentito la posizione 13 in salita di 8 posti Tu cosa fai stasera di Noemi, che era nuova entrata proprio domenica scorsa. Alla 12 arriva Tame Impala.

a più 8 oggi alla 12 della Company Hit. Alla 11 in salita di 5 posti arriva anche Samurai J dopo il grande successo di Ossessione, il nuovo singolo che è Flamenco Paranoia.

0: Talk to You guadagna altri 4 posti questa settimana e permette ad Another e 54 Ultra di andare alla posizione 9 della nostra classifica ufficiale, che si ferma per noi piccolo spazio pubblicità.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Company! Company! Sono i più ascoltati su Radio Company!

Benvenuti al 21 di giugno, comincia l'estate, signore e signori, ben trovati qui a Radio Company da Stefano Ferrari, anche da DJ M che si occupa della regia, classifica che è ripartita con la posizione numero 7, vi ricordo però alla 8 Harry Styles con American Girls. Alla 7 invece Merck & Cremon, T-Colors e Serena Brancale con Partenope, che erano nuova entrata la scorsa settimana, guadagnano 24 posizioni, tantissime. Alla 6 arriva Francesco Gabbani.

Summer Funk. Francesco Gabbani occupa la posizione numero 6 della nostra Company Hit, come dicevamo prima, in salita di 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Fa meglio alla 5 Safe, che con la sua Buona Domenica oggi guadagna 6 posizioni.

0: domenica.
1: Il pezzo perfetto, l'abbiamo detto un sacco di volte, per la nostra chart, per la nostra giornata. Buona domenica, Safe, posizione numero 5. Alla 4, in salita di 8 posti, arriva anche l'italo-brasiliana Gaia. Questa è la sua Bossa Nostra.

Bossa Nostra di Gaia, che guadagna posizioni dopo posizioni, settimana dopo settimana. Oggi per lei posizione numero 4. Meno 1 invece dalla 2 alla 3 per i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, la posizione è la numero 3. Alla 2 invece ci sono Jovanotti ed Alfa, li ascolteremo qui insieme tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone!
1: 1, 2, polizia!
0: Mixatone!

0: Buon vento!
1: Come promesso, ripartiti con la posizione numero 2 della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Giovanotti e Alfa con Buon Vento guadagnano 4 posizioni e vanno alla 2. Attenzione perché arriva la nuova numero 1 della nostra chart. Guadagnando 4 posti vanno in vetta la Company Hit, Madonna.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Domenica d'estate.
1: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Company.
10: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

Company, la domenica d'estate. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
4: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Domenica d'estate. Spot. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Company.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
3: E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
2: Eh?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del...

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
2: Oggi inizia ufficialmente l'estate e da qualche secondo è iniziato ufficialmente invece un nuovo appuntamento con Brutti ma domenica qui a Radio Company. Salve!
3: Esatto, buon pomeriggio Stefano Ferrari,
2: buon
3: ciao!
2: Buon pomeriggio Pietro.
3: Mi viene, e anche a Gimbo, scusate, Gimbo, sì. Sì, ciao Gimbo. Mi viene in mente quella, cioè quel uno dei primi meme che hanno fatto su Dan Peterson, dove c'era lui che iniziava chiaramente con amici sportivi e non sportivi.
2: E non sportivi.
3: E poi c'era la pubblicità del tè, del famoso tè.
2: Assolutamente.
3: Assolutamente.
2: Qui
3: estiva.
2: A Chattanooga, Tennessee, dove il sole ti spacca in quattro,
3: esatto,
2: lo ricordo. Noi più vecchietti lo ricordiamo.
3: È vero.
2: Va bene, cominciamo.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Ci sono molti modi per divertirsi e per stare, diciamo, fare attività alternative. Ci sono diverse tipologie di centri culturali, ad esempio,
2: sì,
1: che accolgono le persone. Alcuni sono centri culturali, altri sono centri culturali.
2: Sono più cool che
1: esatto,
2: culturali.
1: Sì,
2: in
1: esatto.
2: realtà la notizia non è nuovissima, ma perché poi ci colleghiamo ad un'altra cosa. Comunque non so se ti ricordi che, se non sbaglio, dalle parti di Roma fu sequestrato un circolo culturale.
1: Ah sì sì sì,
2: ecco, che aveva un nome che era abbastanza, cioè non ci voleva molto per arrivarci.
1: Sì, era tipo Love Dance, scambio di coppie.
2: Esatto,
1: così,
2: sì, cioè. No, era proprio, cioè, tipo prostituzione.
1: Ah, beh, insomma,
2: esatto.
1: Cose fatte bene.
2: E poi si chiamava Chupa Chupa.
1: Chupa Chupa,
2: hai capito?
1: Che bello.
2: Cioè, come, dal nome non avrei mai detto.
1: No.
2: Detto, messo
1: un negozio di caramelle.
2: Pensa che tale Andrea Maurizio su Facebook ha detto: ci andavo da una vita, non sapevo fosse anche un centro culturale. E poi uno più informato, e questa è la notizia, dice: c'era anche in Inghilterra un club del libro, il club di lettura all'aria aperta, sai,
1: all'aria
2: che
1: aperta, sì,
2: all'aria
1: sì,
2: aperta, quindi sai che book e libro
1: book,
2: si chiamava Book in Air. Book in Air.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: What?

0: brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company in Brutti ma domenica, dove adesso, se ho capito bene, parliamo un po' di, cioè, di destinazioni, città, cucina.
2: Sì, le cucina, robe, esatto, cucina, sì. Città del mondo. Allora c'è questa rivista che si chiama Time Out, che è una rivista di viaggi britannica, ha voluto fare un sondaggio che ha coinvolto qualcosa come 124.000 residenti in 150 città del mondo.
1: Ok.
2: È difficile dire 150 città del mondo.
1: Sì.
2: Se, quando hai bevuto.
1: Mezzo scioglilingua, meno male sei sabio.
2: Quali sono le città in cui si mangia meglio secondo i lettori di questa rivista che si chiama Time Out? Allora ce ne sono, la classifica riguarda 20 posizioni.
1: Sì.
2: Okay. Partiamo comunque dalla 20ª perché in mezzo, se partissimo dalla 10ª non ci sarebbe neppure una città italiana.
1: Ok.
2: Allora abbiamo al 20º posto Medellin, Colombia.
1: Medellin, ok.
2: Ok, poi Copenaghen, poi 18 Marsiglia, Buenos Aires, Hong Kong, New York City. Al 14º posto Napoli, dove
1: che è l'unica italiana.
2: L'unica italiana, dove effettivamente quelle volte che sono stato a Napoli, penso 2 o 3 volte, ho veramente sempre mangiato in qualsiasi posto benissimo.
1: Bene.
2: Non so come mai, ma
1: sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Poi c'è Bangalore, Osaka, Città del Capo, Lisbona, Atene, Pechino, Melbourne, Ho Chi Minh, Barcellona, Londra, Città del Messico, Bangkok. Qual è la città dove si mangia meglio al mondo, secondo i lettori di questa rivista? È Lima.
1: Lima,
2: in Perù.
1: In Perù.
2: Non sono mai stato, non saprei.
1: No, nemmeno io, assolutamente. Mi colpisce molto anche la seconda, Bangkok.
2: Bangkok, sì.
1: Non lo so. Cioè,
2: no.
1: Volevo ricordarti che a Bangkok mangiano gli scarafaggi e gli scorpioni fritti. E non aggiungo altro.
2: No, non aggiungere altro.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma Domenica.
1: Ancora buona domenica a tutti, amici di Radio Company, di Brutti ma simpatici, ovviamente di Brutti ma Domenica, con Stefano Ferrari,
2: con Pietro,
1: con Gibbo alla parte tecnica e anche con non mi ricordo più.
2: Che cosa? No, non te l'ho detto, non te l'ho detto che cosa, ma in realtà è una cosa che vorremmo accadesse a tutti noi, no? È una notizia di qualche giorno fa, è presente quello sconosciuto che, cioè, quello sconosciuto a noi, ma in realtà è uno che ha ricevuto un bonifico sconosciuto.
1: Sì.
2: E mentre faceva la spesa ha aperto l'app dell'home banking perché gli è arrivata una notifica e si è trovato 20 miliardi di dollari sul conto in banca.
1: Che miseria.
2: Sì, era lì a fare la spesa.
1: Scusa, ma aspetta, ma chi è che ha fatto un bonifico di 20 miliardi?
2: Allora,
1: a
2: poi
1: che cosa serviva?
2: Poi credo, no, credo gliel'abbiano tolti, cioè deve essere stato un errore, c'è stato un errore da qualche parte, ma lui in quel momento era, cioè stava dal salumiere, no?
1: Sì.
2: Ha guardato e ha detto: "Oh, ho 20 miliardi sul conto", e proprio in quel momento il salumiere le ha detto: "Ho fatto 2,5. Lascio?"
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danno Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Adesso in Brutti ma domenica parliamo di una cosa di cui peraltro noi avremmo bisogno, ma sì, non abbiamo, diciamo, né le possibilità economiche, no, ma tantomeno la, come dire,
2: il coraggio.
1: Il coraggio, esatto, il coraggio di fare che cosa?
2: Ritocchini estetici, chirurgia plastica.
1: Chirurgia plastica.
2: Nel mio caso, se proprio dovessi fare qualcosa, mi farei un po' rientrare l'orecchio sportellato.
1: Ah, ok.
2: Se proprio dovessi fare qualcosa.
1: Non si vede tanto. Cioè, nel senso, a guardarti io avrei altre idee, però poi fai un po' tu.
2: Vabbè, grazie. Allora c'è un piccolo allarme, amici e amiche, perché sembra che soprattutto le ragazze più giovani che si rivolgono al chirurgo estetico, e oggi ci sono ragazze che hanno anche 16 anni che vanno dal chirurgo estetico.
1: Sì.
2: Stavo giusto guardando una foto l'altro giorno della, che adesso è maggiorenne, quindi pubblicano le foto per intero, della figlia di Ilary Blasi e Totti. E cioè, se lei ha tipo 19 anni, 18-19 anni, sì, sembra una 35enne.
1: Sì, okay? È vero.
2: No, diciamo la verità.
1: È vero.
2: Sembra molto più grande di quello che è.
1: Sì.
2: Ma al di là di questo, il problema è che le più giovani stanno andando, queste sono cose che vengono segnalate, vanno dal chirurgo plastico con delle foto, le foto di se stesse però ritoccate con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, e cioè vanno là e dicono voglio diventare così.
2: Voglio diventare così. Il problema è che sono dei canoni, a parte che sono dei canoni talmente standardizzati che di fatto alla fine non dico che somiglieresti a qualsiasi altra persona, ma in realtà sono dei canoni che sono ben precisi, quindi di fatto non creano una caratterizzazione personale, no?
1: No,
2: per cui arrivano con questa foto fatta con l'AI, con dei canoni perfetti, con dei canoni anche irraggiungibili, e quindi il chirurgo plastico si trova in una situazione, diciamo, dove non sa esattamente come prendere la cosa, cioè ci vorrebbe uno psicologo prima.
1: Penso per una mia amica che si chiama Alessia, che saluto, è una ragazza che conosco perché viene, si allena in palestra nella stessa palestra dove vado io.
2: Okay.
1: Praticamente mi ha fatto vedere che tempo fa aveva chiesto all'intelligenza artificiale di metterle un po' di seno in più. Io credo abbia una seconda, una roba del genere.
2: Vabbè, è una cosa normalissima, dai.
1: Sì, ma l'intelligenza artificiale le ha fatto tipo una sesta, hai capito? Cioè 40 kg di tette.
2: E che non hai messo una terza mammella.
1: Infatti.

0: domenica su Radio Company.
1: Sai che quella cosa della terza mammella di atto di forza?
2: Atto, cioè, di forza.
1: Sì, ma ti dico che a me da piccolo mi inquietava un pochino, cioè mi dava, era una sensazione strana.
2: A me,
1: diciamo,
2: piaceva.
1: A te piaceva?
2: A me sì, sì, sì, ero già un po' deviato anche da piccolo.
1: Va bene, continuiamo a parlare di bellezza?
2: Sì, bellezza al contrario.
1: Ah,
2: allora, no, adesso ti spiego. Allora, la foto, ci sono tre foto dove, cioè, le sto facendo vedere a te ovviamente.
1: C'è una coppia, diciamo.
2: Sì, sono sempre gli stessi.
1: Ok, una coppia.
2: Che a guardarli non sono propriamente,
1: no,
2: Brad,
1: diciamo,
2: Pitt e Jennifer Aniston.
1: No, vabbè.
2: Diciamo che sono un po'
1: bruttini,
2: sì, okay, body shaming.
1: Sì.
2: E quella che vedi è la donna più gelosa del mondo e costringe il marito a sottoporsi a un test della macchina della verità ogni volta che rientra a casa. Hai capito? Cioè, lo vedi lui, capito?
1: Sì,
2: cioè,
1: no, vabbè,
2: veramente,
1: ma
2: non...
1: al di là dell'estetica, cioè tutti i giorni.
2: Tutti,
1: cioè...
2: i giorni, tutti i giorni. E giustamente Enrico sotto commenta e dice: la cosa che mi sorprende di più è che lui torni a casa.
0: Radio Company. Spot.
3: Questa volta non lasciarmi volare.
4: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 24 giugno, ogni 15 euro di prodotti Selex ottieni un buono sconto da 5 euro, utilizzabile dal 25 giugno all'8 luglio su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Siamo arrivati al termine anche per questa domenica di Brutti ma Simpatici, che tra l'altro avrà una piccola scadenza, cioè andiamo fino a fine mese, poi visto che tu vai in vacanza due settimane, sì, il programma si ferma.
1: Si ferma,
0: ok,
1: certo.
0: Però poi nel
1: corso perché voglio vedere con chi ridi, se no scusami.
0: Rido da solo.
1: Vabbè.
0: Mi guardo allo specchio e rido da solo. Va bene, ci sentiamo domani tra le 16 e le 18 con Brutti ma Simpatici.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E a Gibbo, a domani, ciao.
0: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze di

0: giugno dalle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Su Radio Company, One Love, One Live.
3: Una buona domenica, un buon 21 di giugno al popolo di Radio Company. Ci siamo pronti anche oggi, ritorna One Love, One Live Weekend Edition. Nell'appuntamento della domenica, quindi dalle 18 alle 19, abbiamo un'ora di grandi successi, un'ora di musica, un'ora dove arriveranno anche delle piccole curiosità. Non sono sempre legate al mondo della musica. Ogni tanto ci piace anche cercare nel gossip, se riusciamo a trovare notizie private che riguardano gli artisti che andremo ad ascoltare. Un saluto da parte mia, Stefano Conte, un saluto anche a Stefano Bosca che è già pronto in regia, quindi tutto pronto, tutto a posto, si incomincia. One Love, One Live, Weekend Edition.

di caffè, amici, buonasera, buon viaggio con noi, buona serata, un abbraccio anche a chi lavora la domenica sera con Radio Company, a chi viaggia, si sposta in macchina, ci ascolta in FM, in DAB. Grazie sempre per ascoltare Radio Company e Company Caffè. Ricominciamo tra qualche minuto e poi parleremo di un matrimonio bello. Insomma, sui social ancora in questi giorni, nel corso di tutta questa settimana, sono state postate, ripostate le loro foto. Di chi? Qual è l'artista? Ma sì, dai, lo sai. Anche perché si parla moltissimo in queste ore di Tommaso Paradiso, è uscito il suo nuovo singolo proprio venerdì, a tra poco. Radio

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Hypnotized su Company stasera. Buona domenica sera con Radio Company, amici, nel nostro Company Caffè, come sempre grande emozione insieme alla voce di questi strepitosi artisti, ma le emozioni probabilmente ancora più belle le hanno vissute loro, Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso, che si sono sposati di recente sabato 13 giugno, quindi insomma dai, una settimana e un giorno, si sono sposati felicemente, stanno attraversando un periodo molto bello della loro vita, sono genitori della loro piccolina che si chiama Anna e da sempre, da subito, Carolina Sansoni è stata un punto di riferimento per Tommaso Paradiso, che insomma ha cambiato radicalmente la vita di Tommaso. E qui insomma, un matrimonio meraviglioso, come avete visto sui social, tanti ospiti famosi, Jovanotti, Emma Marrone, insomma tanta gente bella, grande divertimento e una intensità fortissima che arriva non soltanto dalle foto ma anche ovviamente dai vari video che ci sono online sui social. E poi certo, vi dicevo che si parla molto di lui perché è uscito venerdì il singolo nuovo di Tommaso e poi partiranno, andranno a fare un viaggio, non lo so amici, Diodato, Fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: e Listen su Company stasera, ogni domenica sera tra le 8, dalle 8 della sera fino alle 23, qui da noi c'è Company Caffè con questa play così bella, piacevole, avvolgente che anche ci rinfresca un po' con questa estate appena incominciata, con questo clima folle, e ci dovremo abituare anche a questo, purtroppo ci stiamo già abituando, direi. Allora, voi come state? Dove siete? Cosa fate? Quali sono i vostri progetti per questa estate appena incominciata? Seguiteci anche sui social, naturalmente. E certo, poi se vi va magari mi scrivi da quale località ci stai ascoltando in questo momento, dove ti trovi, insomma, tutte le cose belle che hai in mente, tutte da vivere in questa estate appena incominciata.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Company.
6: Radio Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

amici, buonasera, ciao a tutti voi, anche a lei, a questa studentessa, tutti parlano online di lei, ne ha parlato anche Scuola Zoo su Instagram, una studentessa ha chiuso le superiori con zero assenze in 5 anni, ma esiste davvero questa ragazza? Sì, è una ragazza toscana che ha appena concluso le superiori senza fare, appunto, come ti stavo dicendo, nemmeno un'assenza nell'arco di 5 anni, e questo sostanzialmente significa che è entrata in classe per circa 1000 giorni di scuola consecutivi senza mai saltarne uno. E poi lei, tra l'altro, ha anche rilasciato una dichiarazione che vi leggo: sono fiera di avercela fatta. Negli ultimi mesi ho sentito anche un po' di tensione, pressione, perché avevo paura che un'assenza potesse arrivare proprio alla fine, ed è proprio entrata nel Guinness dei primati. Brava, bravi ragazzi, a tutti i maturandi che hanno fatto gli iscritti e adesso vi preparate gli orali, un abbraccio a tutti voi, buona serata anche alle vostre famiglie.

con Biffy Clyro con Rearrange. Buonasera a voi cari amici, a chi è con me stasera in occasione di questa giornata, di questo 21 giugno 2026 e anche a chi ascolterà questa puntata poi tra un po', magari in pieno inverno, perché le puntate di Company Caffè diventano poi dei podcast. Allora, ci fermiamo per un attimo? Per qualche minuto? Sì, dai, ci fermiamo soltanto per qualche minuto e poi ricominciamo con Company Caffè.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatatxpark.com.

0: Francesca Michelinson Company è stasera con L'amore esiste e lei l'ha trovato, il suo amore. È molto felice in questo periodo della vita. Francesca sta vivendo un momento molto bello, molto positivo, anche della sua vita privata, non soltanto dal punto di vista professionale le cose vanno molto bene. Si sta preparando per un grande evento, ha rilasciato anche delle dichiarazioni belle, intense in merito a questa scelta, perché si sposerà tra poco con Davide. Lui è un preparatore atletico, è originario di Benostica, quindi salutiamo anche tutti gli amici che ascoltano Radio Company da quelle località. Vi posso anche dire che le pubblicazioni sono già state messe, già state affisse sui comuni sia di Bassano del Grappa. Un abbraccio a tutti voi, benvenuti, buonasera e buon ascolto, e anche agli amici di Barostica, che sono i loro luoghi, insomma i luoghi legati rispettivamente sia a Francesca che a Davide. Questa è Radio Company, benvenuti e buona serata con noi, sei su Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio

Buonasera amici, e allora vi racconto una cosa molto carina che ho vissuto qui in radio martedì scorso. Fabio De Magistris mi chiama e mi dice: vieni un attimo, vado nel suo ufficio, e mi dice: ascolta un po'. E allora ci siamo molto emozionati, brividi tutti e due, sia Fabio che io, che amiamo tanto tutte le sonorità della Motown. Di chi si parla tanto in questi giorni? Di lui. Venerdì scorso è uscito anche in radio On My Soul. Questo è il nuovo estratto che continua a confermare, diciamo, un'estetica senza tempo del nuovo album di Bruno Mars intitolato The Romantic. Insomma, tutti lo aspettano il 14-15 luglio allo Stadio San Siro di Milano, ma è fuori questo singolo che è una meraviglia. Ci siamo molto emozionati perché sia Fabio De Magistris e anch'io, fin da quando avevamo i calzettoni corti, molto molto corti, io portavo le trecce, siamo cresciuti, abbiamo imparato a conoscere la musica. Almeno per quanto mi riguarda, due persone sono state fondamentali: quello che io reputo e definisco l'innominabile, quindi non lo nomino, e anche un altro grandissimo della radiofonia italiana, nazionale naturalmente. Da queste due persone io ho conosciuto le sonorità della Motown e ancora oggi li ringrazio. Bruno Mars, e adesso si sogna.

0: and Translate.
1: Colta di caffè, Listen and Translate. Arriva puntuale a quest'ora nel nostro Company Caffè. Anche questo è un appuntamento voluto dal nostro Mauro Tonello, che mi dà la possibilità di raccontarvi qualcosa di più dell'artista, protagonista stasera, ma anche della canzone. Allora, intanto vi dico subito che il brano è stato scritto nel 2016 e poi è stato pubblicato a marzo 2017. È un brano che ha una musa ispiratrice, perché il brano, questo artista, lo ha scritto esplicitamente per una ragazza che si chiama Cherry, compagna di scuola, compagna d'infanzia di Ed Sheeran, che è diventata poi sua moglie. Il testo racconta una storia d'amore in prospettiva futura, sposarsi, avere figli e invecchiare insieme. Questa canzone l'ha scritta, come vi dicevo, nel 2016, poi loro si sono sposati nel 2018. Sì, sono diventati anche genitori di due bimbe. E allora la canzone che adesso ascoltiamo è dedicata alla moglie, scritta da Ed Sheeran, e queste sono alcune delle parole di questa canzone. Ho trovato una donna più forte di qualsiasi altra che io conosca. Condivide i miei sogni. Spero che un giorno condivideremo la stessa casa. Perfect, Ed Sheeran.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: I don't wanna know. Mario Winans su Company stasera. Buona serata cari amici, buon inizio d'estate, 21 giugno. Quali sono i vostri progetti per l'estate? Farete delle vacanze? Lavorerete sempre? Quali sono i vostri sogni, i vostri ricordi belli, magari legati ad una vacanza di qualche tempo fa? C'è anche una canzone che avete in mente, che ricordate, che vi riporta molto indietro nel tempo, legata all'estate? Si sogna stasera con tutte queste cose, con tutti questi ricordi nel nostro Company Caffè. A tra poco amici.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia.

con Bryan Adams stasera. Allora, ditemi se tra di voi c'è qualcuno che ha visto qualche puntata di Off Campus. Ne abbiamo già parlato di recente all'interno del nostro Company Caffè. Magari tu non sai nemmeno di che cosa sto parlando, ma sono sicura che tra di voi c'è invece qualcuna, anche qualcuno forse, che sa molto bene di cosa sto parlando. Perché lo cito? È ufficiale, amici. Le riprese della seconda stagione di Off Campus sono finalmente iniziate a Vancouver e quindi ritorneremo presto a vedere le storie, il mondo di Off Campus e a sognare anche. Perché si sogna così tanto con Off Campus? Perché, cari amici, i soggetti protagonisti sono stati scritti, lui soprattutto, è frutto della mano di una scrittrice donna e quindi ci ha regalato forse quello che molte ragazze e molte donne vorrebbero incontrare, chissà. Ma comunque sappiatelo, è ufficiale, le riprese della seconda stagione di Off Campus sono iniziate e quindi ci sarà una seconda serie. I could

0: Amici, buonasera. Abbiamo ancora un po' di tempo per noi. Ogni domenica sera, tra le 8 della sera fino alle 23, qui su Company c'è Company Caffè. Parleremo ora un po', ma di questo argomento magari parleremo meglio in un'altra puntata di Company Caffè, di quella che è una tendenza, non soltanto lo sarà una tendenza di quest'estate, ma di quest'ultimo anno, quest'ultimo periodo. Succede che nessuno lo sa, nessuno magari è pronto a tutto questo, a dirlo, a confessarlo, ma riceve l'invito a un matrimonio di chi non si aspetta. Ma addirittura c'è una tendenza ancora diversa, cioè essere invitati, come vi dicevo, all'ultimo momento della serie si vieni, ok, ci sposiamo, noi due ci sposiamo, se vuoi venire noi siamo lì, magari detto davvero all'ultimo momento. Ma l'altra tendenza vera, abbastanza forte di quest'ultimo anno, di questi ultimi anni in realtà, è questa, quella di comunicare che la coppia si è già sposata, ok? Prendono sempre più piede i surprise wedding, i matrimoni a sorpresa. Ricevi un invito per una festa di compleanno, vai, per un party, per un anniversario, il compleanno anche di uno zio, e lì ti dicono: guarda che in realtà sì, sei qui, sei venuto per questa festa, ma in realtà ci sarà un matrimonio, ok? Ci sposiamo noi, la coppia in questione. Questa è una tendenza, e l'altra appunto di comunicare che il matrimonio è già avvenuto, magari con quattro persone, i testimoni, gli sposi, e lo si dice dopo dicendo: guardate che noi ci siamo sposati. Lo faresti?
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: amici, siamo già qua. Abbiamo già fatto il nostro percorso stasera in questa data così importante per il mio cuore. Ve lo dico adesso, che non ci ascolta nessuno. Il 21 giugno per me è una data veramente molto importante perché è il giorno del compleanno di mio papà. E quindi quando capita di domenica è un'emozione ancora più forte. Allora amici, di chi abbiamo parlato stasera? Di Tommaso Paradiso, che è tornato con un singolo tutto nuovo, Agitare Coca-Cola, fuori da venerdì. Auguri a Tommaso e a Carolina che si sono sposati da poco. Fatti gli iscritti, iniziate gli orali. Un grande abbraccio a tutti gli studenti che adesso sono pronti per gli orali con in sottofondo la loro musica, perché sono tanti ragazzi che studiano ascoltando la loro musica preferita, da Bad Bunny a Samurai J e tanti altri ancora. Poi abbiamo anche parlato un po' di questa nuova tendenza. Tu vai a una festa di compleanno, ad esempio un anniversario, e ti viene detto: ah, c'è una novità, noi due ci sposiamo. Oppure l'altra tendenza di chi si sposa e lo dice dopo. E poi dentro la Family di Company a cura di Vittorio Ferro su viviesolo.it. Questo è un articolo che potrete leggere da mercoledì 24 giugno. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Stefano Bosca, da Fabio De Magistris, da Mauro Tonello. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Dale Carnegie scrisse: un giorno d'estate non apprezzo come un amico che non ci delude mai.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere. Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.